Un sole bianco si è preso il cielo sopra Roma. E le terrazze di Trastevere sono uccelli pronti ad emigrare. Un campanile suona un tempo fermo da settimane. Ed io che sbatto dentro questa casa e non so più che fare.